0: Gigi, oggi ci saranno a mangiare.
1: E voglio non stare sempre le stesse cose, maccheronaggi e voglio la mozzarella, cagliere con l'erbo.
2: Ma era poco la mozzarella, ma c'è tre palle, panza, metto l'intervento di prezzo, volta passare.
3: Continuiamo a così, ma più tutto quando spada la pace.
4: Ma mai me l'era detto però, caro Supagliannaggi, ma non me ecco proprio a cassa.
5: Ne, ci muovimmo la vannanza, no?
0: Come ne, ci muovimmo, lo ciumimmo, tanto tempo per mangiare il po', manca gli animali mangiano così.
2: Che mangiare così per brutta, che ha scritto lo stomaco.

0: l'assemblea generale.
1: Compagno, l'assemblea retribuita.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E andiamo a cacciare l'impiegata a fuoco.
2: Fuori!
0: Fuori!
2: Fuori! Fuori!
0: Compagni! Compagni, siamo qui riuniti per l'ennesima volta per discutere dei nostri problemi. Come vediamo giorno per giorno la borghesia accatta le condizioni di vita delle masse popolari. Messo silenzio nelle fabbriche con l'aumento dei ritmi, aumento della nocività, aumento dei licenziamenti, nei quartieri con l'aumento dei prezzi e l'aumento della repressione. Oggi ci troviamo qui per trovare la nostra maggiore organizzazione contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mensa, compagni.
1: A proposito dei mezzi, compagni, che la mezza con il padrone ce l'ha per mangiare, non ce l'ha manco come ci sta qua.
0: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come ai licenziamenti politici.
3: A proposito dei licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto la linea di recupero, dicendo che ha pigliato 3.000 per ora.

0: Questa è la storia di Luca Ciatore Gaetano.
1: Bene.
0: Luca Ciatore Gaetano, andando si è spasso con lo suo cano. E incontrò sina coccia de Cristiano. Dai carbonieri la portò.
1: E la portò, e la portò, e la portò, portò, portò, e la portò, e la portò, e la portò, portò, portò.
0: Lu capitano degli carbonieri appena saputo di queste fatte, a momenti ci diventa mezze matte. Dice a Luca Ciatore Caetano, tu sei l'unica testimone di questa coccia de Cristiano, senza lo truncò.
1: E lo truncò, e lo truncò, e lo truncò, truncò, truncò.
0: Vergine Santissima, alleva di veluca pielle, a rimette di veluca pielle, una grandi grazia li faccio.
1: E li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio, e li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio.
0: Dice talù capitano degli carbonieri, saccio più sicuri che lo terribili piccaturini nel Luca Ciatore Caetano anco si tenevano a coccia del Cristiano, ma no. Dice tu il capitano degli carbonieri, oh bravissima Vergine Maria, sempre Vergine con rispetto parlando, dice queste cose sante di grandissimo valore, accompagnatemi subito a stendere regolarissimo verbali alla questura. E la Vergine ci andò.
1: E ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò, e ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò.
0: Appena sintati alla questura e stenduto regolarismo verbali, lu capitano dice te documenta. Dicette la Vergine Maria, non gini tenghe. E lu capitane si inceppò.
1: E si inceppò, e si inceppò, e si inceppò, ceppò, ceppò, si inceppò, si inceppò, si inceppò, ceppò, ceppò.
0: Allora lu capitane di tutti quanti, li capitane degli carbonieri, appena saputo di queste fatte, dicette allo inceppatissimo capitano di lu regularissimo verbali, testa grossa de nuca pruno, come ti ispira de chiama la Vergine Maria, comunica testimonia che senza meno ma qualche guaio c'è, combina. Meglio lasciare in giro un'anima fetente d'assassino che tanto sapessi già quanta in giro ce ne stanno. E lo Cristiane se

0: bambini grandi, no? Perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani però più piccoli.
1: Oh,